0: bella amica, cosa mi piace di più?
1: La nueva Amor 103.1. Solo música romántica.
2: Un cigarro y un cóctel.

0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Queridos amigos, soy Amanda Miguel y estás escuchando Amor.
2: La nueva Amor 103.1.
1: Solo música romántica.